adesso con fredda ironia, mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa.